bambino infernale crudele, viziato e capriccioso. In un attimo lei ha fatto di me quello che sono. Lei mi ha insegnato la cosa più preziosa al mondo. Niente più sensuale del dolore, niente più eccitante della degradazione. Perché cerchiamo